Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

guarda come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure il

blu come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: That was a big one.

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul Spartaco Superanima Show.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britpop, Showgazer, Dream Pop, Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Star.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

be home. Sewage works, solar farms.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

impiegati ad assistere al supplizio vengano decapitate. Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei. Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta. I beni delle donne confiscati.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Save you.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa vuoi di più? Questa musica, sì.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Torniamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti con rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica, elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo con una

0: Fabric Live 90, compilation su CD uscita nel 2016 per l'etichetta inglese Fabric Live. Ho scelto il brano di Code9 and the Space Ape dal titolo Ghost Town.
1: Is coming like a ghost town.

have been closed down. This your place is coming like a wheel.

Andiamo in Francia con DJ 12, Perfectly Safe, CD pubblicato nel 2005 dall'etichetta francese Jarring Effects. Il brano che ho scelto è In Trouble.

ristampa per l'inglese Toya. Mayhem, originariamente uscito nel 1985, viene ristampato in CD dall'etichetta inglese Cherry Red. Ascoltiamo il brano dal titolo Rinafobia.

restiamo in Inghilterra con J.K. Flash, Raise Above, doppio 12 pollici in edizione limitata, pubblicato nel 2016 dall'etichetta olandese Electric Deluxe. Facciamo girare Trinity.

andiamo in Giamaica con The Upsetters. Two Bad Cow è un 7 pollici pubblicato nel 1975 dall'etichetta inglese Attack.

giamaicano con Dreadful Julio. A Little Way Different, 7 pollici, pubblicato nel 1978 dall'etichetta inglese Arawak, dal lato B Differenta.

stesso ritmo, altra version. Loro sono gli inglesi Peebles con Positive Vibrations, 7 pollici, pubblicato nel

Restiamo in Gran Bretagna con la collaborazione tra Marcus Gadd e Zion High Kings. Dub of Serenity, 14 files pubblicati dall'etichetta francese Baco Records. Ho scelto Overcome Evil with Dub.

da Londra Roots Manuva, Dubcom Save Me, doppio 12 pollici pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Big Dada Recordings. Ho scelto Witness, Walworth Road Rockers Dub.

da Creston Julie Cruis. Fall, Float, Love, Works 1989-1993, raccolta in doppio CD pubblicata dall'etichetta inglese Cherry Red. Ascoltiamo Rocking Back Inside My Heart, Tibetan Single Mix.

da Toronto Dubmatics. Atomic Subsonic, compact disc pubblicato nel 2006 dall'etichetta austriaca Silencio Records. Ascoltiamo Champion Sound.

torniamo in Gran Bretagna con Tong. In Chic, 12 pollici in edizione limitata a 500 copie, pubblicate nel 1998 dall'etichetta inglese Domino. Facciamo girare Culture Consumers.

andiamo in Kenya con Joseph Kamaru. Heavy Combination 1966-2007. Raccolta pubblicata in doppio LP o CD dall'etichetta inglese DC Pulse. Il brano che ho scelto è Ikianda

da Teheran, Susan Roshan. Susan, cassetta pubblicata nel 1986 dall'etichetta americana Trané. Il brano che ho scelto è Nazanin.

Torniamo in Inghilterra con il trio Culture Club. Letting Things Go, 5 files pubblicati dall'etichetta inglese BGP Records. Ascoltiamo questo remix di The Next Thing Will Be Amazing, curato da Love Rush UK.

Freestyle, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Beach Good Music. Ho scelto il brano di Subzone dal titolo Passion,

Essential Breaks and Beats, compilation pubblicata in un cofanetto di 6 CD nel 2000 dall'etichetta inglese B&B. Ho scelto il brano di Robin Samples dal titolo Big Beats Back.

dall'Inghilterra, Kleptomaniacs. All I Do, doppio 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Defected. Dal lato A, All I Do.

Wrestling. Circus One, compilation su CD pubblicata nel 2011 dall'etichetta inglese Circus Records. Ho scelto il brano di DJ Trouble dal titolo Mosh Pit.

Banks and Works volume 2, The Best of Chicago Footwork, triplo 12 pollici pubblicato nel 2011 dall'etichetta inglese Planet Moon. Ho scelto il brano di Traxman dal titolo Brainwash,

da Amburgo il quartetto Xmal Deutschland. Fetish, originariamente uscito nel 1983, viene ristampato su CD dall'etichetta inglese 4AD. Ascoltiamo Qual 12 Inch Remix.

Dedicated to the Core. Colonna sonora, scusate, raccolta pubblicata in CD promo nel 2002 dall'etichetta statunitense DJ Delirium. Ho scelto il brano di Dimage Incorporated dal titolo Turn Around DJ Viper Remix.

Hardcore Gladiators, altra compilation di Gabber Techno, pubblicata in doppio CD nel 2005 dall'etichetta olandese Mega Rave Records. Ho scelto il brano di DJ Paul and DJ Panic dal titolo Fuck It.

Da Roma la collaborazione tra Tommy Knocker e MC Lob. The Realm, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Truckstorm Records. Facciamo girare Full of Shit.

Primary Motive, Venom 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Creative Source. Ascoltiamo l'original mix.

Terra con Profound Noise. Soundscape 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'original

altra drum and bass inglese con The Ninja, Tronic Funk, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Test Recordings. Anche qui facciamo girare le

Banks and Works, volume 2, The Best of Chicago Footwork, triplo 12 pollici pubblicato nel 2011 dall'etichetta inglese Planet Moon. Ho scelto il brano di Praxman dal titolo Brainwash,

da Amburgo il quartetto Xmal Deutschland. Fetish, originariamente uscito nel 1983, viene ristampato su CD dall'etichetta inglese 4AD. Ascoltiamo Qual 12 Inch Remix.

Dedicated to the Core. Colonna sonora, raccolta pubblicata in CD promo nel 2002 dall'etichetta statunitense DJ Delirium. Ho scelto il brano di Dimage Incorporated dal titolo Turn Around DJ Viper Remix.

Hardcore Gladiators, altra compilation di Gabber Techno, pubblicata in doppio CD nel 2005 dall'etichetta olandese Mega Rave Records. Ho scelto il brano di DJ Paul and DJ Panic dal titolo Fuck It.

da Roma la collaborazione tra Tommy Knocker e MC Lob. The Realm, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Truckstorm Records. Facciamo girare Full of Shit.

Primary Motive, Venom 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Creative Source. Ascoltiamo l'original mix.

Profound Noise. Soundscape, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'original

altra drum and bass inglese con Dillinja, Tronic Funk, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Test Recordings. Anche qui facciamo girare

torniamo in Francia con FXGX System Failure, tre files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta francese Prototypes Records. Ascoltiamo System Failure.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, dalla Svezia Peacemaker, 24 Karat Balls. È un singolo file pubblicato nel 2017 dall'etichetta svedese Northern Outpost. Lobster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Banks and Works, volume 2, The Best of Chicago Footwork, triplo 12 pollici pubblicato nel 2011 dall'etichetta inglese Planet Moon. Ho scelto il brano di Traxman dal titolo Brainwash.

da Amburgo il quartetto Xmal Deutschland. Fetish, originariamente uscito nel 1983, viene ristampato su CD dall'etichetta inglese 4AD. Ascoltiamo Qual 12 Inch Remix.

Dedicated to the Core. Colonna sonora, raccolta pubblicata in CD promo nel 2002 dall'etichetta statunitense DJ Delirium. Ho scelto il brano di Dimage Incorporated dal titolo Turn Around DJ Viper Remix.

Hardcore Gladiators, altra compilation di Gabber Techno, pubblicata in doppio CD nel 2005 dall'etichetta olandese Mega Rave Records. Ho scelto il brano di DJ Paul and DJ Panic dal titolo Fuck It.

da Roma la collaborazione tra Tommy Knocker e MC Lob. The Realm, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Truckstorm Records. Facciamo girare Full of Shit.

Profound Noise. Soundscape, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'originale.

drum and bass inglese con Dillinja, Tronic Funk, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Test Recordings. Anche qui facciamo girare l'original band.

Torniamo in Francia con FXGX, System Failure, tre files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta francese Prototypes Records. Ascoltiamo System Failure.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, dalla Svezia Peacemaker, 24 Karat Balls. È un singolo file pubblicato nel 2017 dall'etichetta svedese Northern Outpost. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Ciao a tutti da Tiglio, si parte con una nuova puntata di Underground che va in onda ogni martedì dalle ore 22.45 naturalmente su Radio Start. Underground, come al solito, collega la musica del passato con quella dei nostri giorni, anche se in queste ultime puntate sto parlando più che altro della musica del passato, perché non è che ci sono delle grandi novità, almeno che mi hanno colpito. In questa puntata parlerò di un fenomeno musicale che si è affermato intorno ai primi anni 70. È un

Records, che produsse dei grandissimi nomi che poi hanno avuto anche con case discografiche più note grande successo sia in Inghilterra che anche negli Stati Uniti. E diciamo esempio di quello che dico è sicuramente Graham Parker, perché Graham Parker and the Rumours era una classica band inizialmente pub rock, definiamola così, che ha avuto la fortuna appunto di incrociare personaggi di grandissimo diciamo livello. E soprattutto il fatto di aver inanellato dei singoli che poi sono, li hanno fatti conoscere un po' in tutta l'Inghilterra e non solo, ma anche in parte dell'Europa. E questo evidenzia pure anche un modo di fare proprio delle case discografiche di quel periodo, in particolar modo della Stiff Records, che più che altro avevano il coraggio di innovare, avevano il coraggio di andare a trovare nuove idee dal punto di vista musicale e che in un certo senso insegnano anche a molte case discografiche invece italiane, tanto per dirne una, che cavalcavano l'onda di quello che stava succedendo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Qui invece c'è proprio la volontà di andare a trovare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. E il pub rock fu quello proprio che anticipò, in poche parole, il punk. Graham Parker e The Rumours, questo è il grandissimo gruppo che ha avuto un grandissimo successo soprattutto con questo disco che si chiama Squeezing Out Parks, che fu prodotto da Jack Nitzsch e che ebbe la diciamo caratteristica di non essere nemmeno più della Stiff Records, perché il nome di Graham Parker stava iniziando a girare anche parecchio, quindi con lo spostamento sulla casa discografica Arista iniziò a avere successo anche negli Stati Uniti e anche dalle nostre parti, in Europa in generale. Primo brano in questione, Protection.

E il pub rock, come ho detto prima, il pub rock è un fenomeno prevalentemente inglese. Almeno gli artisti inizialmente erano quasi esclusivamente inglesi e musicisti, tra l'altro, che poi derivavano anche da altre esperienze degli anni precedenti, come per esempio componenti degli stessi Yardbirds, produttori che avevano lavorato con i Rolling Stones e così via. E Graham Parker sfruttò proprio, diciamo, anche tutto questo entourage, perché in questo disco, per esempio, partecipano i fiati in alcuni brani che hanno a che fare che hanno avuto a che fare poi con gruppi molto importanti, come per esempio gli stessi Clash nel periodo di Sandinista e di London Calling, ma anche in artisti più noti, come per esempio Katrina and the Waves, che ebbe un grandissimo successo con Walking on the Sunshine. E quindi Graham Parker riuscì a prendere il meglio a livello di produzione, perché Jack Nitzsche su questo ci mise veramente il suo carico da 90, per cui il disco che uscì fu una vera e bomba. E dal punto di vista dei singoli, questo disco è pieno di singoli, uno di questi è Waiting for the UFOs.

E adesso poi parliamo di un personaggio che faceva parte del pub rock, che finiamo così, però era anche visto con piacere dalle nuove, diciamo, scene emergenti, quindi ovviamente il punk. Sto parlando di Ianduri. Ianduri, che poi tra l'altro non è stato solo un musicista, ma è stato anche un attore, aveva la capacità di scrivere dei brani, anche direi ballabili, che poi avevano grandissimi successi dal punto di vista, o grandissimo successo dal punto di vista delle vendite, e che però partiva bene o male dalla stessa base da dove partiva Graham Parker, cioè un suono molto rude, a volte anche un po' legato, diciamo, al jazz, a livello di arrangiamento, e a volte legato al funky. Poi tra l'altro Ianduri passò anche dei problemi perché rilasciò, diciamo, delle interviste un po' strane sulla scena funky. Però insomma Ianduri ebbe questo grandissimo merito di proprio traghettare un suono che apparteneva, diciamo, alla scena pub, a invece una scena più, diciamo, ballabile, che poi è stata, se andiamo a vedere la storia proprio della musica, ripresa moltissimo da gruppi punk emergenti, perché i gruppi punk che esplodevano in quegli anni, cioè dal 77, 76 in poi in Inghilterra, riprendevano tantissimo dal pub rock. E questo brano è un brano che volevo mettere da un bel po', questo è il momento giusto, Sex and Drug and Rock and Roll, grandissimo brano degli Ianduri.

Poi è anche interessante vedere che molti di questi artisti che facevano parte della scena pub rock in realtà avevano dietro una vita difficile. Ianduri, per esempio, era stato colpito da poliomielite e questo si vedeva anche dal punto di vista fisico, però questo non gli impedì di diventare un personaggio pubblico di grandissima importanza sia nell'ambito della scena rock, e anche nella scena cinematografica, perché partecipò a diversi film, anche di attori di primo piano, come film di Roman Polanski ed altri, Peter Greenaway. Insomma, è un personaggio che ha a che fare con la musica, anzi, ha avuto molto a che fare con la musica, e che in un certo senso è riuscito anche a farsi conoscere nel mondo del cinema. E un grande successo lo ebbe con il primo disco della band con cui insomma, suonava Blockheads, però c'è un singolo che uscì invece nel 1978 e questo fu pazzesco perché in Gran Bretagna in generale rimase numero uno per quasi 2 o 3 mesi, che fa capire forse anche il modo proprio di concepire la musica in quegli anni in maniera diversa da parte del popolo inglese rispetto a quello italiano, e anche perché questo brano in realtà, se voi lo sentite bene, non è un brano diciamo proprio ballabile, nel senso che è un brano strano, sembra a volte con dei passaggi un po' swing, un po' jazz. Però è proprio la melodia che riesce a impostare Ianduri a renderlo veramente singolare. Hit Me With Your Rhythm Stick, un pezzo bellissimo di Ianduri, tratto da questo 45 giri che ebbe un successo veramente strepitoso nel 1978.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Inevitabilmente se si parla di pub rock, anche se poi non solo, uno dei più importanti esponenti di questo fenomeno musicale che fu inglese e che soprattutto fu soprattutto di Londra, perché molti artisti venivano da quella scena lì e che tra l'altro erano spinti appunto dalla casa discografica Stiff Records, sicuramente uno dei personaggi più importanti è Elvis Costello. Costello proprio sin dalla, diciamo, dall'inizio della sua attività, perché inizia a suonare più o meno a fare dischi a 17-18 anni, ebbe un grande successo che tra l'altro poi fu caratterizzato anche da interpretazioni dei suoi brani dei grandissimi artisti, come per esempio Robert Wyatt, di cui ho fatto sentire Shipbuilding qualche settimana fa. Ma Elvis Costello aveva poi una grandissima capacità di scrittura che andava anche a sfociare, diciamo, in altri generi musicali, come si caratterizza per esempio con Punch the Clock, dove ci furono partecipazioni anche, diciamo, femminili nell'ambito di questo disco, oppure Feels Stop, che è un disco che tra l'altro è uscito in maniera molto critica, con testi violentissimi nei confronti della società britannica, della società inglese e soprattutto su diciamo, Margaret Thatcher. Tra l'altro Elvis Costello era uno di quei personaggi un po' strani, perché non me lo ricordo, può darsi che sbaglio anch'io, nella partecipazione del movimento Red Wedge, in cui invece c'erano per esempio Jam, appunto Clash e tanti altri. E però Elvis Costello ha avuto il merito di scrivere grandi dischi come per esempio Almost Blue, un grandissimo suo cavallo di battaglia, e soprattutto di scrivere dischi che magari non hanno avuto un grande impatto dal punto di vista delle vendite, ma che rappresentarono un ponte proprio fra il pub alternative rock che si stava affermando in quegli anni e la psichedelia. Il disco che tra l'altro io ho già trasmesso diverse volte è Imperial Bedroom. Imperial Bedroom perché è un grande disco? Oltre perché ci sono dei testi e delle musiche anche un po' più buie rispetto appunto ai dischi che aveva fatto precedentemente, ma perché vede la produzione di Geoff Emerick, che era l'ingegnere del suono dei Beatles. Questo fa capire anche perché proprio il disco, che è un disco fra i più acclamati, diciamo, con sempre la presenza di Almost Blue, con il brano in cui partecipa tra l'altro anche Chet Baker, ha questa caratteristica di essere molto pop, molto psichedelico e collegarsi benissimo a un movimento che si era appunto diciamo, presentato negli anni precedenti, cioè un ritorno proprio della psichedelia. E ne tratteremo dopo. Il primo brano che vi faccio ascoltare si chiama Shabby Doe.

E sicuramente questo brano non è uno di quelli che si nomina spesso quando si nomina Imperial Bedroom, un po' perché c'è sempre l'alone Almost Blue che viene fuori, però in realtà è uno dei brani che al sottoscritto piace di più riascoltare, proprio perché fa vedere l'altra faccia di Elvis Costello. Perché Elvis Costello inizialmente aveva insomma, un modo molto aggressivo di suonare, in parte ricordava anche un po' Buddy Holly, che era un artista grandioso degli anni 60, però dall'altro invece aveva questa vena pop in cui, per esempio, per cui molti brani per esempio, erano lenti di Elvis Costello. Invece questo disco è qualcosa di strano, perché tra l'altro, come ho detto prima, anche i testi sono sociali, ma sono abbastanza tristi. Molte volte, per esempio, si parlano di persone anziane che sono abbandonate dalla società e così via. E Elvis Costello scrisse un grandissimo brano che in questo disco, un LP, tra l'altro che è una copertina veramente bellissima, Imperial Bedroom, Man Out of Time, questo è un pezzo straordinario scritto da questo grandissimo artista londinese.

Quindi è molto difficile trovare, insomma, le radici di Elvis Costello, perché in realtà lui non è che proviene proprio dalla psichedelia, però sicuramente aveva un gruppo che amava parecchio, è quello dei Chocolate Watch Band. Quindi ci spostiamo negli Stati Uniti, cambiamo proprio situazione. Perché ci affacciamo invece a quella psichedelia che era pop, era radiofonica e che attirava un pubblico sempre crescente, però più che altro legato da una parte alla scena psichedelica e dall'altra proprio alla scena garage. Cioè, in poche parole, il garage negli Stati Uniti era formato da band che appunto suonavano nei garage e che partecipavano come band delle feste e così via, ed erano anche influenzati sia dalla rhythm and blues e dal beat, ma anche dalla psichedelia, però sempre fatta in maniera strana. Chocolate Watch Band, questo è un brano che è un cavallo di battaglia, si chiama Misty Lane.

E se c'è un gruppo che secondo me non dovrebbe mancare per chi ama la musica garage, il garage rock, quello inteso proprio degli anni 60, e vuole andare a vedere insomma, quello che erano capaci di fare i gruppi di questo genere musicale, secondo me il gruppo è quello dei Chocolate Watch Band, perché questa è una band che non solo ha prodotto dei lavori micidiali, ma è stata pure al centro di varie polemiche per quanto riguarda l'influenza dei produttori nell'ambito dei loro dischi. Addirittura dicevano che non erano nemmeno loro a fare i dischi, ma erano i loro produttori. Però in realtà i Chocolate Watch Band, che sorsero nel 1965 e che provenivano dalla scena di Los Angeles, se non sbaglio, perché mi sta venendo proprio il dubbio, adesso ci guardo, sì, della scena di Los Angeles, e hanno creato un caso un po' raro che si chiama The Inner Mystic, che era un disco che era un po' strano, nel senso che si diceva che addirittura nell'ambito di questo lavoro non partecipassero proprio tutti i componenti del Chocolate Watch Band, ma fossero sostituiti da session, perché secondo il produttore non erano in grado di suonare bene. Poi, in realtà, i Chocolate Watch Band quindi hanno inciso diversi lavori, non è che veramente si sono, sprecati. Sono ricordati due dischi belli, No Way Out, che è uscito nel 1967, e The Inner Mystic, che è uscito nel 1968. Poi praticamente gli altri dischi non si capisce bene se sono stati fatti da loro, solo da loro, oppure dallo stesso produttore, perché poi se vi andate a leggere i componenti del gruppo, ogni disco cambiano completamente. E questo brano che vi ho fatto ascoltare prima era proprio Misty Lane, che era un po' il loro cavallo di battaglia. Invece qui ci sono le radici proprio del suono dei Chocolate Watch Band in The Midnight Hour, grande bel pezzo di questa grandissima band di Los Angeles.

Altra band che è molto amata, è stata molto amata soprattutto negli Stati Uniti, almeno nel periodo dell'iniziale degli anni 60, è quella degli Spirit. Perché? Perché negli Spirit giravano personaggi di primissimo piano, fra cui soprattutto Randy California e E.J. Ferguson. Randy California ha avuto tra l'altro anche una grandissima carriera solista, una chitarra straordinaria, psichedelica, leader proprio nell'ambito delle band dove ha partecipato, e tra l'altro gli Spirit, insomma, di brani famosi ne hanno scritti veramente e parecchi. Jay Ferguson invece aveva a che fare con il giro di un'altra grandissima band, quella dei Quicksilver Messenger Service. E quindi questa unione di queste menti illuminate, definiamole così, della psichedelia, fece tirare fuori dei dischi che sono veramente strepitosi e che io ho raccolto, cioè ho riascoltato in questa settimana. E c'è un brano, in poche parole, che avrete forse ascoltato già diverse volte, che è diventato proprio un simbolo di quegli anni e anche di quella scena musicale. I Got a Line on You, loro sono gli Spirits.

E gli Spirits incisero questo grandissimo disco nel 1968 che si chiama The Family, That Place Together, che peraltro era un titolo che veniva ripreso anche da un libro proprio che era stato scritto in quegli anni e che aveva avuto molto successo negli Stati Uniti. Ovviamente, come ho detto prima, questa è una delle band più amate della scena di Los Angeles. Band che tra l'altro fu vicino anche ai Jefferson Airplane e così via, però aveva la caratteristica di scrivere forse dei brani più pop rispetto agli altri gruppi che ho citato. Erano un po' una via di mezzo, anche grazie alla grande maestria, soprattutto di Randy California, che scriveva brani che in radio andavano parecchio e che in poche parole avevano un grande successo, mentre per altri la storia era un po' diversa. Sicuramente gli Spirits, per esempio, non erano i Quicksilver, erano qualcosa di diverso, più leggeri. E quest'altro brano conferma un po' quello che sto dicendo, It's All the Same, loro sono gli Spirits.

E diciamo che della triade Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, io propendo sempre per i Quicksilver, che sono stati secondo me una delle band, diciamo, più sottovalutate della scena psichedelica, ma che hanno inciso dei dischi, i primi due almeno, diciamo anche tre, che sono delle vere bombe dal punto di vista proprio della psichedelia. Provengono dalla scena di proveniva dalla scena di San Francisco. E i dischi erano uno più bello dell'altro, anche il modo di suonare di Cipollina, Elmore, Hoppings e Freeburg erano legati al blues, a volte anche legati al country, però avevano la psichedelia proprio nel sangue, ed erano una delle band che mi colpirono subito quando iniziai a ascoltare proprio la musica psichedelica, proprio era un modo di suonare che mi affascinava, diciamo, trascinava, soprattutto in dei veri e propri viaggi musicali che erano soprattutto grazie alla grandissima chitarra di John Cipollina, ma anche il resto faceva letteralmente paura. E i Quicksilver incisero pochi dischi in realtà, perché poi tentarono di riunirli, ma in realtà insomma, il meglio proviene nella loro prima produzione, anche se poi se andate a vedere la storia dei Quicksilver di diciamo, lavori postumi ce ne sono veramente a bizzeffe.

come questo Calvary, che è un brano veramente strepitoso, scritto nel 1968, dove c'è blues, psichedelia, c'è veramente tutto. E questi sono i grandissimi Quicksilver.

E sono arrivato all'ultimo pezzo per questa puntata un po' strana che vi ha portato dalla musica pub rock fino alla psichedelia più, diciamo, buia, quella dei Quicksilver. Ho deciso di chiudere la puntata di oggi con i Green or Red, perché i Green or Red di Jon Stewart furono gli artefici di un rilancio, se vogliamo, di un fenomeno psichedelico che era quello del Paisley Underground, ma poi in realtà i Green or Red col Paisley Underground c'entravano poco o niente, erano molto più Paisley Underground, Rain Parade, 3 O'Clock, anche in parte Dream Syndicate. Quindi i Green or Red però avevano questa caratteristica di una grandissima conoscenza della musica americana psichedelica di quegli anni. E l'unione, se vogliamo, anche con la base country, che poi fu invece la vera caratteristica positiva proprio dei Green or Red, anche se poi in realtà, insomma, era tutto sempre mischiato, e incisero questo disco che forse proprio fu quello che per errore fece mettere i Green or Red nell'ambito della scena psichedelica, perché poi in realtà, ripeto, secondo me non c'entravano molto con il Paisley Underground, però Brave Generation era proprio il punto d'incontro, se vogliamo, fra tutti questi generi musicali. E adesso ci andiamo ad ascoltare Green or Red, Brave Generation.

E si conclude così la puntata odierna di Underground, questo piccolo viaggio fra la musica pub, diciamo rock degli anni, primissimi anni 70, della scena soprattutto inglese, e questa parte che si ricollega a quella di prima grazie appunto dei legami che ci sono fra personaggi come per esempio Elvis Costello e una parte per esempio della psichedelia, perché dei suoni di Elvis Costello di Barry Bedroom si trovano e si ricollegano anche per esempio nei dischi dei Chocolate Watch Band. Però diciamo tutto si collega alla fine e la musica è, come si dice, è un grande oceano di suoni, come direbbe il buon David Toop. E allora Tidio vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo martedì, vi ricorda che le puntate di Underground ci sono anche in versione podcast sul sito della web radio radiostar.it. C'è la replica del giovedì mattina e c'è la pagina di Facebook di Radio Start dove faccio passare insomma gli argomenti e i gruppi di cui parlo durante Underground. Ci sentiamo martedì prossimo, stesso orario, stesso posto. Ciao a tutti!

sir, protected. It can be so hard to forgive.